Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Qui su One Dance, nel nostro spazio disco viaggio, vi riporto nel 1993.

0: Alex Remarque con questa stupenda Nefertiti. Era il disco Viaggio su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.
2: Dammi tu mano! E venga conmigo!

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.
1: J-Lo.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, andiamo negli studi della Media Records. Questo pezzo, firmato dagli Antico, arrivò subito dopo uno dei loro più grandi successi. Sto parlando di Dreamer, ce l'ascoltiamo. Un altro giro di pianoforte che ti entra in testa, disco molto dolce, si chiama Moment.

0: antico con Moment, un ennesimo disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto al 1998, un gruppo inglese che ha fatto la storia, capitanato da un grandissimo frontman, ovvero Maxi Jazz, che purtroppo non c'è più. Loro sono i Faithless. Questo pezzo venne pubblicato il 24 agosto di quel 1998, si chiama God is a DJ.

0: Weightless con God is a DJ. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Pedro.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: solo, solo.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. I pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia negli anni 90 e non solo. Oggi ti riporto al 1996. Ermanno Mainardi, tutti lo conosciamo come DJ Panda. È stato un grande successo My Dimension. My Dimension.

0: può addirittura scalare la classifica italiana My Dimension. Era DJ Panda, il nostro disco Viaggio.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 6.

0: mercoledì 29 di luglio della nostra estate. Ciao a tutti, benvenuti nella storia della dance insieme a Nino Brown che te la racconta e a Jean-Luc Duval che te la mixa. Direi di non perdere tempo, iniziamo con un grande pezzo del DJ Bobo, Love is all around.
1: La storia della dance.

René Baumann, classe 1968, è un cantante, compositore, ballerino, produttore e DJ svizzero. Lo conosciamo tutti come DJ Bobo. Questo è Love Is All Around dal 1995, anche se lui è diventato famoso nel 1992 con Somebody Dance With Me. Poi uscì Keep On Dancing, Take Control, Everybody nel 94 e poi appunto nel 95 Let The Dream Come True e Love Is All Around. Gli amici della Svizzera italiana lo conoscono molto bene, DJ Bobo, perché lì veramente fa le serate, chiede anche un sacco di soldi, costa quasi come gli scooter. E adesso, signore e signori, da ricordare una cosa importante, che nel nostro paese, invece principalmente in Italia, è conosciuto per Chihuahua, che ci ha tormentato nel 2003. Mamma mia, era veramente un tormento. E adesso

Blues. E questo è il progetto dei primi anni 90 firmato JT Company, dove JT sta proprio per Jody Vannelli, e da una parte faceva la musica dance, dall'altra portava avanti i suoi progetti house. E poi tra l'altro lui fondatore di un sacco di cose importanti, tra le quali Supalova. Esisteva anche una serie di compilation, vi faccio sentire l'intro della prima compilation del Supalova, dove c'è MC Cody e Justin Matera.

dollars. Dalla prima compilation su Pallova del grande Giotti Vannelli, poc'anzi abbiamo ascoltato anche un pezzettino dell'intro fatto da MC Cody, intro live del quale insomma c'era anche Justin Matera, e nella compilation c'era anche questo pezzo straordinario 1999, The Ones con Flawless, sempre a

con Illusion 1994. Tutti pensano che questo sia stato il primo pezzo prodotto dai tre DJ siciliani. In realtà non è vero, perché ne fecero uscire uno nel 1993 che probabilmente nessuno ha mai sentito perché è passato quasi inosservato. Si chiama I Know.

Typical, l'avevi mai sentita? Arrivò subito prima di Illusion. Si dice subito prima, di solito è subito dopo, sì. Perché la storia della dance è una materia e va studiata. I know. E adesso, un anno prima, 1992, si viaggia con JD.

0: come ho detto poc'anzi, è uscito nel 1992, ma venne poi remixato un sacco di volte ed ebbe il suo exploit l'anno successivo, nel 1993. JD con Plastic Dreams, pezzo capolavoro che ha fatto la storia della musica house, techno, trance, progressive, dance, insomma la storia della musica dance. Noi la chiamiamo così, un macrocosmo, però in realtà JD non si può definire come dance, ma è tutto quello che abbiamo ballato negli anni, i pezzi che ci sono rimasti incastonati nel cuore e nella mente. E adesso i Chemical Brothers.
1: The boys, superstar DJs, here we go.

Girl 1999, Chemical Brothers, questo duo di DJ che ci ha dato veramente un sacco di soddisfazioni, non solo con questo pezzo ma anche con Galvanize e poi Do It Again dal 2005. Io ho comprato quasi tutti gli album dei Chemical Brothers, li conosco dagli anni 90, precisamente dal 1997, quando fecero il loro primo successo, era Block Rockin' Beats.

hanno ottenuto un discreto successo con questa Black Rockin' Beats, scoperta forse più tardi, anche grazie ai successi come Hey Boy Hey Girl. Negli anni 90 eravamo avanti anni luce musicalmente, si sperimentava, non si pensava solo a vendere. Anche perché i Daft Punk con Homework non credo abbiano fatto l'album per vendere. Cioè, poi se vendi non è che fa schifo, però hanno detto facciamo quello che ci dice la testa. I Chemical Brothers sono uguali, hanno sempre sperimentato. Un altro pezzo che mi piaceva tantissimo uscì nel 2007, se non sbaglio, era Believe. Mamma mia. Vi stimo, fratelli.

Chemical Brothers, Believe. Ti mandava fuori questo, eh? Lo ascolteremo integralmente qui nella storia della dance.

0: storia della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Celebrate the Love, il progetto tedesco Zivago. Questa è veramente meravigliosa, costruita sulla falsa riga di Children di Robert Miles, che poi ha inaugurato in maniera mondiale il filone della Dream, che a dire la verità esisteva già prima con i pezzi di Gianni Parrini, di Roland Brandt e di DJ Panda, proprio la sua It's a Dream del 1994. Ne parlavamo proprio qualche settimana fa qui nella storia della dance, l'appuntamento che stai ascoltando insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval, sempre da quel 96, arriva Wakan.
1: Disco Viaggio.

ricordo come se fosse ieri questo disco, me lo sparavo nelle orecchie quasi tutti i giorni. Si chiama Wakan 1996, anche in questo caso progetto made in Italy, tra l'altro inserito nella compilation della storia della dance. Per tutti quelli che non lo sanno, ho fatto uscire 4 compilation negli anni e l'ultima era firmata insieme al grande Mario Più, che poi ha mixato il CD2 dove c'erano tutte queste perle progressive. Vi faccio sentire insomma un po' di chicche che c'erano in quella compilation lì. Vabbè, compariva Gigi D'Agostino con Giallone, la versione remix, e poi Alex Casselli, Enjoy the Sweep. La pasta. Conosciuto volgarmente come la

C'era ancora un foie di Sash. C'era Storm. C'era ATV con APM. C'era Eternally. C'era Bobby Flexer, Profondo Rosso. C'era Bartez con On The Move. C'erano i Cosmic Gate con Exploration of Space. C'era Mario Pugh con Dedicated.

tutte contenute in un unico CD, La storia della dance, volume 4. E sono appunto 4 raccolte uscite qualche annetto fa. Le trovate ancora su Amazon, secondo me. Su iTunes, Apple Music, Spotify sicuramente. No, su Spotify no, però. Ma voi ascoltate La storia della dance in radio, ve le suoniamo tutte ogni giorno. C'era anche Nuclear Sun di Gianni Parrini, che ho nominato poc'anzi, anzi perdonatemi, di Roland Brandt, remixato da Gianni Parrini. E c'era anche un altro pezzo, 1997, Chicane Offshore.

abbiamo parlato un sacco di volte di questa offshore, prima esplosa ad Ibiza e poi in tutto il mondo, la versione remix di Disco Citizens. Era il 1997, tra l'altro proprio video ufficiale girato nella Isla Blanca. State ascoltando la storia della dance.

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 7.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
5: Don't worry, we have our own little website for you tonight. Make some noise for Milky!

live da Top of the Pops nel 2003, Milky con Just the Way You Are, questo progetto che arrivò, pensate un po' voi, a scalare addirittura la Billboard, la classifica americana, prodotto in Italia dai grandissimi Giordano Tribellato e Giuliano Sacchetto, che in realtà erano dietro un sacco di progetti che ci sono rimasti nel cuore. Erano loro quelli di Kina, Strange Love, e soprattutto erano loro i Marvelous Melodicus.

Silvia Coleman. Dietro questo progetto c'erano gli stessi dei Milky, gli stessi Marvelous Melodicus, Giordano Trivellato, Giuliano Sacchetto. C'è da dire che anche gli Usura erano dietro il progetto Silvia Coleman. E mica finita qui. Giuliano e Giordano erano anche il progetto Ginny.

è mica finita. Erano sempre loro i Dirty Mind, quelli di Back to Future, insieme al DJ Aladino, Diego Abaribi, Giordano Trivellato, Giuliano Sacchetto. La storia della dance, che è una materia e va studiata. Back to Future. Uno dice, vabbè, ma quanti dischi hanno fatto questi Giordano e Giuliano? Ce n'è un altro. No, ce ne sarebbero tanti altri, ma ce n'è un altro molto famoso, perché sempre loro hanno prodotto JJ Brothers, quelli di Movie Dap.

0: 1996 JJ Brothers con Move It Up. La voce era quella di Usher Senator, che poi diversi anni dopo prestò la sua potente voce, perdonate la ripetizione, anche a See the Difference, il disco di Molella che ci ascoltiamo perché è proprio lui il protagonista della Kicka of the Day.
1: La storia della dance. Kicka.

che non compare negli artist, ma era proprio la sua voce. XS Molella, che scoprì Gala durante il servizio fotografico per la copertina del suo album originale radicale musicale. E questo, insomma, si vede che Gala, mentre faceva le foto, canticchiava. E allora il Molly, vecchio volpone, dice: ma sai che c'è? Io quasi quasi questa Gala la provo. E il primissimo pezzo che le fece cantare fu proprio questa XS, proprio uscito così, senza la R. Tra l'altro Molella poi ci ha donato un sacco di soddisfazioni con la sua compilation Molly for DJ. In radio è stato uno dei primi, insieme a Tony H, a spingere anche la musica techno, la trance, la happy hardcore. E a proposito di happy hardcore, arriva un'altra chicca che è di Zinizot, si chiama Discolante.

1996, forse uscito nel 95, Tiny Tot con Disco Land, prodotto dal grande Digital Boy. Un'altra bella chicca nella storia della dance, arriva anche Flying High.

versione remix del disco di Imon, tormentone assoluto dell'estate del 2004. Partecipò anche al Festival Bar di quell'anno, nel quale stonò veramente in una maniera obbrobiosa. Quel Festival Bar era condotto da Marco Maccarini e Irene Grandi, vinse Zucchero con il grande Babumba, ma soprattutto Imon con la versione originale di Fuck It arrivò proprio al numero uno della classifica italiana e ci rimase per tutto il mese di luglio e agosto. Dietro Imon c'erano i Blu con A Chi Mi Dice, un altro pezzo che insomma ha fatto impazzire le fan. Ce l'abbiamo A Chi Mi Dice, Gianluca? Mettiamola, dai, per le ragazze più che altro, su, dai. No, scusa Gianluca, ti è partito Dirty Mind. Quello era prima, no? Intendevo i Blu con A Chi Mi Dice. Bello della diretta qui, eh.

0: Estate del 2004, al numero 1 c'era Eamon con Fuck It, al numero 2 sempre di dietro di Blue con A Chi Mi Dice. A proposito di Blue, sono i protagonisti del nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: Ogni giorno alle 16 su And Dance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: 6 su One Dance.

super pezzo di Junior Jack, grande Vito Lucente. Questo è il Stupid Disco Dare Me, originale delle Pointer Sisters. L'abbiamo già letto un sacco di volte, ma vi ricordo che la storia della dance, l'appuntamento che stai ascoltando, non è un semplice programma radiofonico, bensì una materia va studiata. Il prossimo pezzo riprende un disco di Stevie Winwood che si chiama Valerie ed è uno dei più grandi successi del DJ svedese Harry Price. Arriva Colombie nella storia della dance.

poco osè, ma un disco che sono certo è rimasto incastonato nel cuore e nella mente di tutti quelli che c'erano, di chi l'ha ballato, di chi l'ha semplicemente ascoltato alla radio, perché insomma l'originale era già un capolavoro di Stevie Winwood, Valerie, ma questo disco di Harry Price rimane tuttora uno dei miei dischi preferiti di quel lontano oramai 2004. E adesso ci infighettiamo, ci pettiniamo, tiriamo fuori la bollicina, arrivano i Silicon Soul.

mi ha sempre fatto ritornare il sorriso anche quando ero preso male, chissà perché. Sarà il basso rimbalzante fatto da Alex Natale, fatto sa, che abbiamo appena sentito nella storia della dance. Carol Belly con questa I Can Make You Love Me arriva.

0: con Never Meet, il disco che chiude la storia della dance. Ci risentiamo domani, un abbraccio da parte nostra e grazie anche oggi per averci sopportato. Ciao a tutti.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: One.
1: Dance.
2: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 7:57.
5: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
6: Bentrovati gli Stati Uniti. Nella notte hanno lanciato una pesante ondata di attacchi missilistici nel sud dell'Iran, causando almeno 3 morti. I raid in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte di guerra anche in Ucraina, 8 morti e decine di feriti nel vasto attacco missilistico russo in diverse città, tra cui Kiev e Leopoli. Poche ore prima Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Gli scontri dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia, la procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per resistenza pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento. Nella prima conferenza stampa da CT Azzurro del nuovo corso, Roberto Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita.
7: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Sono molto dispiaciuto. Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare.
6: Una buona giornata da Alessio Galea.
8: The end.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.
9: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1983 con un gruppo canadese che si chiamava Transsex, che aveva realizzato una delle canzoni simbolo della musica disco dell'inizio anni 80 ed è Living on Video, diventata

Time to Party, e con Time to Party di Dino Brown e Paki Francavilla andiamo a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche tutta del progetto Pinocchio e poi la versione originale che ha ispirato le due canzoni che abbiamo sentito, ovvero Living on Video dei Trendsex. Da Miki Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Nell'estate di One Dance, i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio, quelle che hanno le carte per diventare le hit del futuro prossimo, è tornata Peggy Gou, questo è il suo ultimo single.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1995 YDD a Tony D. Bart.
2: Ragazzi, tenete lo stesso ritmo e mi raccomando sempre gasati, perché adesso si balla ancora una volta con un artista che è italiano, di origine, pensate, abruzzese. Lui ha il suo terzo singolo, il primo è arrivato in testa alle classifiche inglesi. Questa sera ci porta Why Didia al Festival Bar Tony D. Bart.
3: Yeah! Here we go. Ciao Liniana!

0: Tony di Bart YTD qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Emotional Power su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: One Dance. Qui suona la storia.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Amici e amiche di One Dance, allacciatevi bene le vostre scarpette da ballo perché la nostra macchina del tempo

dalla Liguria i W, la loro Please Don't Go, appena sentita qui su One Dance, pezzo che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart con una nuova data immessa dalla nostra macchina del tempo. Siamo nell'estate del 1992 e in quel periodo ballavamo questa canzone firmata Snap, Rhythm is a Dancer.

direi che con questa potremmo anche chiudere il sipario, perché giustamente abbiamo suonato una delle più forti di quell'estate, l'estate del 92. Rhythm is a Dancer, firmata Snap, questa canzone che ci ha fatto alzare le mani al cielo. Beh, possiamo continuare, abbiamo ancora tempo, allora facciamolo.

My Body and My Soul, il progetto tedesco firmato Marvin Gardens, che entrò in classifica e ci restò per parecchio tempo durante l'estate del 1992. Siete su And Dance, come ogni giorno c'è la Memory Chart, e tra le più forti in quell'estate anche The Music Is Moving di Fargetta.

Un giovanissimo Mario Fargetta con la sua The Music Is Moving, tra le più forti dell'estate del 1992, estate caratterizzata soprattutto da un gruppo italianissimo nel nostro bel paese, composto ai tempi da Max Pezzali e Mauro Repetto, i mitici 883 con Annucci.

L'uomo ragno, gli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1992 ed è stato bellissimo ricordarla. Torneremo con altre Memory Chart prestissimo su One Dance. Ricordate di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics è solo su One Dance, la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, siamo pronti a scendere in pista per ballare insieme agli Earth, Wind & Fire. In 50 anni hanno venduto 90 milioni di dischi, si sono aggiudicati 6 Grammy Awards e 4 American Music Awards. Nel 2000 sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame e hanno ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles. Dal 1978 questa è September.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8:59.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Bentrovati nella notte, raffica di raid americani contro l'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie. I media iraniani riferiscono di almeno 3 morti, tra cui un bambino nell'isola di Qasm. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari statunitensi in Giordania. Guerra senza tregua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di raid russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti si registrano solo a Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Zelensky. A meno di una settimana dall'assalto dei Notavi in Val di Susa, è previsto da oggi fino a domenica un nuovo campeggio di lotta. Il Viminale annuncia un massiccio schieramento delle forze dell'ordine. Intanto restano in carcere i 2 manifestanti tedeschi che negano di avere partecipato alle proteste. La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi bollino rosso in 3 città, Campobasso, Perugia, Rieti, le temperature sfioreranno i 40 gradi. Il picco è previsto domani quando l'allerta rossa si estenderà ad 11 città. Ed è tutto, a più tardi.
6: The end.

0: Dagli dos. Ciao a tutti, siamo pronti con questa nuova puntata di Tendance solo qui su One Dance, dove sono la Radio Dance 24H 7 su 7. Io sono Scar e insieme al DJ Lele Alberganti vi prendiamo per mano e vi portiamo negli ultimi 40 anni della musica dance. Lo faremo prendendo un trentennio e lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo in questa prima sequenza. Dal 2020 tra poco risentiremo Ava Max con Sweet by Psycho, 10 anni prima anche Gramophone Eyes con Why Don't You. Apriamo la sequenza dal 2000 col DJ francese più figo del mondo, perché insomma alla sua età devo dire tanta roba, Bob Sinclair con I Feel For You.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: Michael Ava Max, che io adoro tantissimo perché tutte le sue canzoni profumano di musica dance anche un po' datata. Dal 2020 per l'appunto, 10 anni prima, dal 2010 abbiamo risentito anche Gramophone Eyes con Why Don't You, e dal 2000 tondi tondi anche Bob Sinclair con I Feel For You. Questa è Tendenza solo su One Dance. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti e siamo prontissimi con la prossima sequenza, e cercheremo anche qui di capire, di ascoltare soprattutto cos'è accaduto alla musica dance partendo dal 2018 portandovi fino al 1998, e qui capiremo proprio come sono cambiati i suoni, le tendenze e anche i protagonisti. Dal 2018, beh, lui c'è da tanti anni, è il DJ Tiesto con Jackie Chan. 10 anni prima, dal 2008, anche Martin Solveig con C'est La Vie. Apriamo la sequenza dal 1998 con un capolavoro, Mysterious Time di Sasha.
1: Tendance ogni giorno su One Dance.

0: Jackie Chan del DJ Tiesto. Dal 2018, dal 2008 abbiamo risentito anche Se la vi di Martin Solveig e dal 1998 Sash con Mysterious Times. Questa è Tendance solo su One Dance. Volete riascoltare questa o altre puntate? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app nella sezione Reload. Siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata. Tra poco, dal 2013, risentiremo la versione remix, bellissima peraltro, di Summertime Sadness di Lana Del Rey. 10 anni prima, dal 2003, una canzone che ci ha fatto saltare e cantare in quell'estate, Holy Ghost con Superman. Dal 1993 risentiamo i Culture Beat con Calling Mr. Vain.
1: Tendance su One Dance.

Summertime Sadness nella versione remix Lana Del Rey dal 2013, dal 2003 Holy Ghost con Superman e dal 1993 anche i Catch a Beat con Mr. Vain. Prima di chiudere però è arrivato il momento l'elegante, e allora belli pettinati, tra poco riascolteremo Shakedown at Night.

questa nuova puntata di Ten Dance qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti! Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

0: la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, solo su One Dance, la migliore musica dance anni 70 e 80. Balliamo e viviamo i ricordi più belli di quei decenni attraverso la musica che ha fatto veramente la storia. Ben ritrovati da Laura. Ritroveremo dal 1978 anche Cherry Lynn con Got to be Real, singolo d'esordio, un grande classico della disco music.
0: One Dance Classic.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 10.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bentrovati. Dopo i vasti incendi in Spagna e in Francia, l'emergenza si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco, un altro è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. La guerra nel Golfo, nella notte vasta ondata di raid statunitensi contro l'Iran, il bilancio più grave sull'isola di Kerm nello stretto di Hormuz, dove un bombardamento ha ucciso una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. L'annunciata rappresaglia di Trump è scattata dopo gli sventati attacchi iraniani in Giordania contro le installazioni americane. E la guerra continua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di attacchi russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti a Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky. Il primo giorno dei ritorni in azzurro, mea culpa di Roberto Mancini, quando scelse la rabbia. Ho sbagliato, è come quando perdi la donna della tua vita, le parole del nuovo CT, mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: The end. Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi ritorniamo alla fine degli anni 70 con una canzone che ricorda anche la famosa Don't Leave Me This Way e I'm Here Again di Thelma Houston del 1977, che è stata ripresa e rivisitata in chiave Deep House nel 2013 dal progetto Power House, diventando What You Need. Adesso l'originale Thelma Houston con I'm Here Again.
2: Contaminazioni.

di Powerhouse va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Thelma Houston con I'm Here Again da Miki Boselli. È tutto per oggi, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1996. Robert Miles con Fable.
2: Al Festival Bar c'è il grande Robert Miles.

Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire.
1: Io te

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciatevi bene le scarpette da ballo, perché questa volta la Memory Chart vi riporta nell'autunno del 1996 con 5 pezzoni che ballavamo in quel periodo.

Getaway, Shauna Davis ad aprire il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Undancing in discoteca. In quell'autunno del 1996 ballavamo anche questa di Live

Story, questo è il progetto firmato Clutch che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Si torna nel passato della dance per ricordare quei pezzi che ci fanno tornare i brividi lungo la schiena. Siamo nell'autunno del 96 e tra le più forti c'era anche il progetto Full Intention con Uptown.

progetto è quello firmato Nail on Moon con Heartage, appena sentito qui su Undance, pezzo che chiude il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart che tornerà prestissimo.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con l'imperdibile appuntamento.

0: Abbiamo ascoltato Lip Sync Funky Town qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:02.
5: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
6: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
5: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
6: Così mamma è felice e io di più.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: Bentrovati. Dopo i vasti incendi in Spagna e in Francia, l'emergenza si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco, un altro è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. La guerra nel Golfo, nella notte vasta ondata di raid statunitensi contro l'Iran, il bilancio più grave sull'isola di Kerman nello stretto di Hormuz, dove un bombardamento ha ucciso una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. L'annunciata rappresaglia di Trump è scattata dopo gli sventati attacchi iraniani in Giordania contro le installazioni americane. E la guerra continua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di attacchi russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti a Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky. È il primo giorno dei ritorni in azzurro, mea culpa di Roberto Mancini quando scelse la rabbia. Ho sbagliato, è come quando perdi la donna della tua vita, le parole del nuovo CT, mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale. Una buona giornata da Alessio Galea.

con la canzone dei Coldplay remixata da Hardwell. Era l'estate del 2014 e questa è Sky Full of Stars, prima Gabri Ponte, da quella del 2003 con The Man in the Moon e dal 1996 Datura con Mantra. Summer Vibes continua tra pochissimo con Burak Yeter e My Life is Going On. Little Love di Alex Gaudino ci riporterà

Adesso nelle Summer Vibes, prima di Shaggy, dal 1998, Solo una volta o tutta la vita, il remix con Alex Britti, e dall'estate 93, Beep Beep di Joy Salinas. Si chiude qui una super puntata firmata Summer Vibes, che tornerà prestissimo.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Basta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 11:59.
4: Anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Allora, oggi torniamo indietro di parecchi anni, esattamente al 2000. Tra l'altro c'è stato un tour commemorativo per ricordare appunto la carriera di questa ragazza che poi ha deciso di dedicarsi alla vita domestica ed è

Sonorità dal 2025, la versione di Dino Brown e Melody Castellari, più ancora la versione originale del 2000, appunto, di Alize, che ha aperto lo spazio delle contaminazioni. Per oggi è tutto, e da Vicky Boselli appuntamento alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: diventeranno dei successi? E chi lo sa? Edo Colabini li seleziona, Dino Brown ve li presenta, tocca a Steffi De Cicco, Roy Batti e Alex Noscera. Questa

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1995. Corona, Baby Baby.
2: È simpaticissima. Allora, Baby Baby, try me out insieme, così proprio.

Ci scateniamo, 10.000 ragazzi pronti a ballare qui ad Ascoli e tutti quelli che ci seguono da casa, va bene? Urliamo insieme Corona al 3, 1, 2, 3, Corona! Seguimi Corona, andiamo mano nella mano!

0: Festival Bar 1995 Corona, Baby Baby. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

ti hanno fatto ballare come non mai. The summer is crazy, la la la la. Ti hanno fatto entusiasmare. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Ti hanno fatto commuovere. One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, benvenuti nella Memory Chart di One Dance. Ecco 5 canzoni che ballavamo 12 anni fa. Siamo nella primavera del 2013. Il tempo vola. Tra le più ballate in quel periodo, Get Lucky, Daft Punk.
2: Like the

Punk dalla Francia con Get Lucky, canzone che abbiamo straballato in discoteca 12 anni fa. Su Undance c'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart e nella primavera del 2013 tra le più forti c'era anche questa canzone di Wonkelmuth, My Head is a Jungle.

Mammut, DJ producer di Berlino, Germany, con My Head is Jungle, canzone che andava di brutto brutto brutto 12 anni fa in discoteca. Siamo nella primavera del 2013 con la Memory Chart di One Dance, e in quel periodo tra le più forti c'era anche questa di Ola, I'm Love.

dalla Svezia, arrivò questa canzone intitolata I'm in Love, ce l'ha cantata Hola qui su And Dance nella Memory Chart. Tra le più forti in quel periodo anche I Follow Rivers di Lick Lee.

questo pezzo intitolato I Follow Rivers, Lick Lee, tra le più forti 12 anni fa nella primavera del 2013, qui su One Dance con la Memory Chart, pronta a suonarvi l'ultima canzone di questa sequenza. Will.i.am e Britney Spears con Scream and Shout.

12 anni da quando questa canzone ci fece alzare per la prima volta in discoteca le manine al cielo. Ce l'hanno cantata loro Will.i.am, Britney Spears, e la Scream and Shout a chiudere la Memory Chart della primavera del 2013. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics.

0: Freak con Le Freak, canzone tra l'altro composta nella notte di Natale del 1977 in soli 20 minuti. Avrebbero dovuto prendere parte alla registrazione del nuovo album di Grace Jones, ma dopo aver aspettato fuori al freddo scoprirono di non essere nella lista e quindi cacciati via. È un grido di rabbia questo Freak Out, Le Freak Chic.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Chic, Le Freak qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13 e un minuto.
3: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
6: Bentrovati le proteste no TAV, la prefettura di Torino vieta i campeggi nella zona di Susa e Bussoleno. L'ordinanza è valida fino al 3 agosto. Nell'area gli attivisti avevano organizzato una nuova iniziativa meno da una settimana dall'ultimo raduno segnato dai violenti scontri. Almeno 8 morti nel massiccio attacco aereo russo nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata una violazione dello spazio aereo polacco. Il premier Tusk ha convocato una riunione d'emergenza. E riprendono le ostilità anche nel Golfo. Nella notte raffica di raid americani contro l'Iran, 3 morti sull'isola di Qasm, una vittima anche in Kuwait dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Emergenza incendi in Grecia e evacuazioni sull'isola di Creta.
7: L'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo.
6: La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi bollino rosso a Campobasso, Perugia, Rieti. Le temperature sfioreranno i 40 gradi, domani bollino rosso in 11 città. Una buona giornata da Alessio Galea.
8: The end. Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart. Benvenuti e benvenute su One Dance, la nostra macchina del tempo è prontissima per mettere la data che ci farà tornare i brividi lungo la schiena. 1992. Siamo nella primavera di quell'anno, tra i pezzi più forti c'era 1, 2, 3

Capretolesi, in arte Digital Boy, ha aperto il sipario questo nuovo appuntamento con la Memory Chart nella primavera del 1992, anno in cui scoprì i primi effetti del polline sui miei occhi. Sto scherzando, signori. Era 1, 2, 3, Acid. E adesso Revolution, Molella.

dall'album Everybody's Free, questo pezzo intitolato Are You Ready to Fly, canzone della cantante zambiana Rosala, tra le più forti nella primavera del 1992. Torniamo nel nostro bel paese, andiamo in Liguria perché ospitiamo per i prossimi secondi W con un classico tutto italiano.

alla mente i pomeriggi da studente quando dopo la scuola guardavo le ragazze di Non Era Rai con Gianni Boncompagni, con Ambra Angiolini e tutto il cast di quel programma che mi teneva incollato davanti alla TV. Erano i W e adesso la numero uno di quell'anno, dal 1992, con Rhythm is a Dancer, Snap!

Signore e signori, tra le più forti nella primavera del 1992, Rhythm is a Dancer, pezzo firmato Snap, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Se vi è piaciuta, tornerà presto qui su One Dancing FM Dub e App. Scaricate la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

8 ottobre del 2011 Levels ha raggiunto la posizione numero 1 in Svezia ed è entrato in top 10 in Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Svizzera e anche in Inghilterra.

Dancing on my own, dal 2010 Robin, dal 2000 gli 883 con la regina del celebrità nella versione degli Eiffel 65 e dal 1990 anche i Black Box con Everybody Everybody. Ma prima di chiudere, signore e signori, ci siamo trasformati da super tamarri a elegantoni, anzi l'elegante, perché è arrivato il momento di risentire un bel disco pettinato. Tra poco risentiremo If We Try di Karen Ramirez.

0: e We Try di Karen Ramirez nel momento L'Elegante si chiude questa nuova puntata di Tendenze qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti! Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 GB, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Tra le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ritorna uno dei più grandi successi dance dell'estate del 2000 di Love Connection. Questa è una nuova versione fatta da Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo Sika.

0: Dance, Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni più belli. Ben ritrovati da Lauretta, dal programma azzurro del 1988, Africa Bambata, UB40, Reckless.
2: Allora, vogliamo fare come l'altra sera? Everybody clap your hands, forza, su, forza, più forte, dobbiamo sentire. Everybody, everybody clap your hands. Ci vuole, perché loro, quelli che arrivano, si chiamano
3: Africa Bambata.
2: Africa Bambata.
4: Reckless, we lost that love, baby. Reckless, we lost that love.

0: Reckless, Africa Bambaataa, UB40. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia su One Dance ti parlo di Zucca and Play Dead Game.

L'originale di questo pezzo di Bobby Brown uscì nel giugno del 1994, ma in realtà raggiunse il successo grazie al remix, questo che avete appena ascoltato, uscito un anno dopo, quasi un anno dopo, il primo aprile del 1995. Bissò il successo del disco originale, ma in realtà in Italia, e non solo, perché in tutta Europa il remix andò decisamente meglio. L'originale, lo hai mai sentito?

era proprio questo, l'originalissimo di Bobby Brown, e lo abbiamo ricordato in questa pillola di storia qui su One Dance. Radio, One Dance, One Dance World.

0: Sensi,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 15.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Una ferma condanna verso le violenze in Val di Susa, un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività e i rischi dell'IA applicati all'informazione sono alcuni dei temi al centro del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale in occasione della cerimonia del ventaglio. Un massiccio attacco aereo russo contro l'Ucraina portò almeno 8 morti e portato alla violazione dello spazio aereo polacco. Un missile da crociera si è schiantato nella provincia di Dublino, spingendo Varsavia a far decolare i caccia e a convocare una riunione di emergenza. Ieri la Camera ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico socio-riabilitativo. Secondo il ministro della Giustizia Nordio, saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Da dove arrivi questo numero non è dato saperlo, attacca il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella. Nuova ondata di calore, oggi 3 città da bollino rosso, Campobasso, Perugia e Rieti, 16 quelle in arancione. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre hanno sconfitto gli Stati Uniti 45-29. Ed è tutto. Lorenzo Villanetti.
6: The end.
7: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, su Undance c'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart e oggi la nostra macchina del tempo ci farà tornare all'estate del 2009, quando ballavamo queste 5 canzoni. La prima che ci segnala la nostra

inizia questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tutti i giorni su One Dance torniamo nel passato della dance grazie alla nostra macchina del tempo che ci fa tornare all'indietro. Tra le più forti nell'estate 2009 anche

Bobo Jones con la sua And I Try, tra le più forti nell'estate del 2009, canzone che ho ballato con voi qui su Andes, dove tutti i giorni trovate la Memory Chart. Tra le più forti nella calda estate del 2009 c'era anche questa di Pitbull, I Know You Want Me.

po' come il prezzemolo, Pitbull ha collaborato con chiunque e l'abbiamo appena ascoltato qui su Andes con I Know You Want Me, tra le più forti dell'estate del 2009. Signore e signori, tocca a lui, il re

con Lala Song chiude questa puntata con la Memory Chart, che grazie alla sua macchina del tempo è tornata all'estate 2009. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque nel mondo. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo indietro al 1997 nel nostro spazio Disco Viaggio. Lui è un DJ molto famoso che si chiama Mike van der Wieven, olandese. Lo conosciamo come Selvin Brothein. In realtà DJ diventato famoso nell'ambito della house music. Nel 1995 fece uscire una sua super hit che si chiamava I Believe. Questa invece la sua virata verso la musica progressive dal 97. Bienvenue.

0: altro viaggione firmato Selvin Bortain. Questo è Bienvenue, era appunto il disco Viaggio qui su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shelly Duvall.

ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance vi facciamo sentire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un duo di produttori russi, sto parlando di PPK, questo è un viaggio vero. Si chiama Resurrection e che riprende appunto la linea melodica di un film russo degli anni 60. Era Team from Siberia Day.

0: con Resurrection. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002. Mooney, Dove.
2: Di un'artista nata e cresciuta in Italia, ma che ha avuto una fortuna pazzesca nelle classifiche inglesi e di tutta Europa, con Dove Mooney.

0: dal Festival Bar 2002, Muni con Dove. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:59.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.

Summer Vibes, siete su Undance con Stefano Federici. Altre tre canzoni che sicuramente ricorderete molto bene, legate alle varie estati, da quella del 2014, Stromae con Papa Ute, Naive, Joy Hiss ci riporterà al 2001 e

estate 2014, Stromae appena sentito qui su Undance nelle Summer Vibes, prima Naive con Joyz, grande successo dell'estate 2001, ma siamo stati anche nei 90 con W e Dancing with an Angel, altro successo legato all'estate del 1995.

con Jalousie e dal 1996 Keep Pushing di Boris Dlugosh. Si chiude così questo appuntamento firmato Summer Vibes, che tornerà prestissimo sulla vostra radio preferita One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Summer Vibes. Bye!

0: Svalvolati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

0: fammi morire.
1: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. Che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la storia. Open your mind. Open your mind.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Tutti i giorni su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. Quali saranno le papabili hit del futuro? E chi lo sa, noi selezioniamo le novità e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Tocca a Mauro Minieri insieme a Dr. T. Questo è Loco.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Fan Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1996, Robert Miles, Children.
2: Robert Miles, Fable, non te ne andare, eh? Intanto ti saluto. Ciao, come stai?
3: Va bene.
2: Beh, abbiamo sentito la voce.
3: Ciao Napoli!
2: Non te ne andare, perché anche tu rientri nella zona medaglie del Festival Bar. Adesso vicino a me vorrei Vittorio Salvetti, patron che deve naturalmente
4: eccomi.
2: Premiare Robert Miles, perché grande rivelazione è stata per te un'estate, ma un anno indimenticabile.
3: Esattamente, un anno veramente indimenticabile. Spero che vada avanti così. Volevo ringraziare veramente tutti quelli che hanno collaborato al progetto. E niente, grazie anche a voi che siete qua.
2: Ecco Vittorio.
4: Beh, c'è anche per Robert Miles, che l'avete sentito parlare, quindi vi siete resi conto che è italiano, italianissimo. Si chiama Roberto Concina e dovete sapere che questo ragazzo vince questa sera il trofeo dell'APT di Verona voluto dal dottor Troisi. Eccolo qua, perché è in questo momento ai primi posti anche in America e in altri 23 paesi con Fable e Children. Ha venduto 8 milioni di dischi, è il nostro Robert Miles, e quindi è un ambasciatore italiano nel mondo della musica ed è meritato il trofeo di Verona. Però adesso me lo dai e allora due minutini e mezzo anche di Children, dopo aver sentito prima Fables. Grazie Roberto, lo tengo io.
2: Grazie Robert Miles, Children.

0: Festival Bar 1996, Robert Miles, Children. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ciao a tutti e bentornati nelle nostre pillole di storia qui su One Dance. In questa ti parlo di Because the Night. Take me.

come singolo inclusa nell'album Easter del 1978 di Patti Smith. In realtà Because the Night fu però composta e registrata da Bruce Springsteen durante le sessioni del suo album Darkness on the Edge of Town. Il gruppo di Patti Smith, pensate, stava lavorando su Easter nello studio di fianco a quello di Springsteen, e quando il cantante appunto si rese conto che Because the Night non avrebbe trovato posto nel suo album, pensò di passarlo a Patti Smith, che poi lo inserì nel suo album Easter e divenne il grande successo che tutti noi conosciamo. Nella versione dei coro compaiono anche dei cori, e perdonate la ripetizione, di Master and Servant dei Depeche Mode del 1984.

0: i Depeche Mode in questa pillola di storia su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16 e 59 minuti.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Quella che sta per cominciare sarà una stagione importantissima per il Como, chiamato a lottare su più fronti con la prima storica partecipazione alla Champions League. Le parole di Fabregas.
7: Per me è la cosa più importante è il Como. Quello che succede a me, ripeto, non lo penso mai egoistamente. Da quando sono allenatore, per me è sempre tutto collettivo, tutto globale, tutto per me meglio che uno fa meglio di io, che è lo che faccio io. Allora non mi interessa, sinceramente lo dico con tutto il cuore. Per me la cosa importante, ripeto, che ogni giocatore che rimane a Como e ogni giocatore che arriva a Como, che capisce che non siamo il Manchester City, che non siamo il United, che non siamo il Barcellona, che non siamo l'Arsenal, che siamo il Como, una squadra molto umile con giocatori molto giovani. Questa stagione saremo, già lo eravamo l'anno scorso, però sicuramente anche molto di più, una delle squadre più giovani in tutta l'Europa, e per questo energia, umiltà, tantissimo lavoro, manca tantissime cose in campo e fuori campo, e per questo provare sempre di fare i passi in avanti e dimostrare che ogni anno la società è all'altezza di ogni sfida che ci mettiamo davanti per fare.
6: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

penultima giornata di luglio, eccoci qui. Ciao a tutti, buon giovedì e benvenuti nella storia della dance. Ogni giorno ci balliamo i più grandi successi degli anni 90 e 2000 e iniziamo dal 1995 con Tali

Eligible, ci sta. Vabbè, che gli vuoi dire ad Emanuela Gubinelli, una regina indiscussa della musica dance made in Italy, che adesso abita a Los Angeles, ogni tanto torna in Italia e sono sicuro prima o poi farò un disco anche insieme a Talisa. Questa è bellissima, l'LBB, insomma, conosciutissima. Ce n'erano due famosi, una era di Talisa, l'altra era dei Da Blitz, che abbiamo ascoltato proprio nella puntata di ieri, non con l'LBB ma con Take Me Back. Non c'entrava niente, mi sto infarfugliando, ma di una cosa sono certo: rimaniamo in

Madonna, ma poi Elvio Morato non glielo permise, ovviamente questa è una storia inventata, che quando lo intervistai gli chiesi: ma non ti ha mai contattato Bossi per fare la Fuerza Padana? Insomma, stiamo parlando veramente di un sacco di tempo fa. Signore e signori, c'è la storia della dance, suoniamo anche le chicche, quei brani che magari non senti da tempo, ma suoniamo soprattutto le super hit. Questa arriva dal 1993, Captain O.

E poi, insomma, ogni volta che le risenti il cervello, chissà dove vi finisce. Prima o poi faremo questa puntata brainstorming, l'ho promesso. E adesso Gaia, insieme al sottoscritto Dino Brown, con Never Meet.

storia della dance con Dino Brown.

0: dal 1998 il disco di Serious Danger che si chiama Deeper. Qui nella storia della dance era quasi un disco viaggio, ma adesso tolgo il quasi perché, signore e signori, si viaggia sul serio.
1: Disco viaggio.

0: Dance,
1: la storia della dance
2: con Dino Brown.
3: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

0: 1991, Stefano Secchi, grandissimo DJ degli anni 90, insieme ad Orlando Johnson. Che pensate un po' voi? Parteciparono anche a Sanremo International, proprio agli inizi degli anni 90. Sono andato a riprendere quella clip. Senti un po'.
1: Stefano Secchi e Orlando Johnson, un nuovo singolo, Keep on Jamming.

sempre House Made in Italy con questa I Don't Know Anybody Else. Anche in questo caso l'ho già fatto sentire forse nella storia della dance. Sono andato a ripescare un pezzo live dei Black Box al Palasport di Brescia, qui è da pelle d'oca.

0: facciamo un grandissimo applauso ai Black Box live dal Palasport di Brescia con un pezzettino di I Don't Know Anybody Else. Adesso voliamo in Sicilia. Blas, Crazy Man.
1: La storia della dance.

completa di house music made in Italy, prima Stefano Secchi con Keep on Jamming 1991, subito dopo Black Box dalla Lombardia con I Don't Know Anybody Else, adesso in Sicilia Blast, Crazy Man, e direi che

FBI con questa Let's Go. Signore e signori, vi ricordo che la storia della dance non è una semplice trasmissione radiofonica, bensì una materia va studiata, e vi dico da dove gli FBI hanno preso la voce. Era un disco che si chiama Come On Swong di Caroline Crawford. Senti un po' qui.

0: grandissimi API. Coming On Strong, Caroline Crawford, è proprio velocissimo, proprio da qui, ho detto proprio 97 volte, arrivava la voce di Let's Go.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

50 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance. Get on the-

0: usciti degli anni 90. Da una parte ci sono gli Underdog Project con Samo Jam, dall'altra The Sun Club con Fiesta. State ascoltando la storia della dance. Arriva anche il
1: Disco Viaggio.

grandissimo disco Viaggio firmato Gigi D'Agostino dalla compilation Les Voyages. Questa, se non sbaglio, uscì nel 1995. Si chiama Electro Message. La linea melodica arriva da un pezzo degli anni 80, ne abbiamo già parlato un sacco di volte. Liveline con You e adesso Brahma, Paolo Sandrini e Raf Marchesini con Future.

progetto di Raf Marchesini e Paolo Sandrini, e decisero di dare il consenso per farla uscire ufficiale. Il grande Raf ci raccontò insomma la storia proprio qualche mese fa di questa super chicca che si chiama Future Woman nella storia della dance.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 18.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Nordio, ti metto dentro un R4, una stella 5 punte e la firma BR, a quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa, nella quale il 9 maggio 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Ringrazio tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi, scrive il ministro. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il presidente Mattarella ha condannato le violenze in Valsusa e lanciato un allarme sui rischi dell'IA per l'informazione. Il capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a moderare i toni del dibattito. Fumata bianca vicina nei colloqui del Cairo, fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevedrebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città da bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, emergenza roghi anche nel resto d'Europa con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre hanno battuto gli Stati Uniti 45-29. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: The end.
7: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.

canzone di Love Generation direttamente dalla TV spagnola. C'era Bob Sinclair chiaramente, ma c'era anche Gary Nespine, il cantante giamaicano che faceva parte dei The Wailers, il gruppo di Bob Marley, e Bob Sinclair è andato a pescare proprio la sua voce per questa Love Generation. Tra l'altro, non so se lo sapevate, ma Bob Sinclair ha fatto anche un album intero che si chiama Made in Jamaica, dove ci sono tutte le versioni reggae dei suoi più grandi successi, anche Love Generation, World Hold On, I Feel For You. Quindi andate a ripescarlo, chissà come si è divertito Bob Sinclair in Giamaica con tutti i cantanti giamaicani lì, immagino le canne che giravano, vabbè, ma magari lui salutista com'è non avrà toccato niente sicuramente. Ci rimaniamo in Giamaica, Bob Marley, Falling In And Out Of Love, il remix è di Alex Natale.

già sentito diverse volte nel nostro spazio Non Solo Dance. Ogni giorno vi suoniamo uno o più pezzi pop, rock, in questo caso anche leggermente reggae, che hanno fatto la storia della dance. Ma adesso torniamo indietro, o perdonatemi, che hanno fatto la storia della musica degli anni 90 e non la storia della dance. E adesso stavo dicendo torniamo indietro, 94, Cappella, Move On Baby.

capolavoro indiscusso del grandissimo Mauro Picotto, Comodo, prima I Cappella, dietro al quale c'era sempre lui, Mauro Picotto, insieme ad un sacco di compositori, arrangiatori e musicisti che erano presenti negli anni 90 nella magica Media Records di Brescia, l'etichetta più importante degli anni 90 e non solo, anche di inizio anni 2000. Sempre Mauro Picotto si celava dietro il progetto York on the Beach.

Il suo remix è firmato CRV York con On The Beach, il secondo disco più streamato di sempre della discografia di Mauro Picotto, perché appunto c'era lui dietro questo disco, prodotto sì da York, ma poi la versione remix che l'ha reso famoso era proprio quella.

0: storia della dance con Dino Brown.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: One Dance. Qui suona la storia.

esattamente. Nonostante io insomma avessi avuto all'epoca dell'uscita 10 anni, ho riscoperto questo pezzo dopo e devo dire che ha una carica dentro, c'è qualcosa di magico in questo pezzo, non a caso.

ragazzi, Davide Domenella e Danny Losito riuscirono a scalare persino la Billboard, la classifica americana, con questa Found Love, rimasta negli annali della storia della house music made in Italy, che gli americani chiamavano Spaghetti House. E adesso, 5 anni più tardi, 95, Franco Moiraghi, Feel My Body.

È lui! È proprio Franco, è proprio Franco Moiraghi! Grandissimo con la sua Feel My Body! 1995, salutiamo Franco! Che vive 6 mesi a Ibiza e poi credo che i restanti 6 mesi li conduca a Milano! Basta mettere Franco, Gianluca, voglio dire, è un appuntamento serio! Siamo negli anni 90, vi ci riportiamo ogni giorno con la storia della dance, arrivano anche i Twin Room con il trago.

dall'estate del 2008, un disco indimenticabile anche perché ci ha tormentato proprio in quell'estate. In Rio la voce di Tony T, questa è Shine On to the Break Dawn, che ho aggiunto così per fare il figo. State ascoltando la storia della dance e suoniamo anche i pezzi recenti, quelli decisamente più recenti rispetto agli anni 90. Dal 2008 andiamo all'estate del 2013, si sentiva un disco principalmente e divenne una super hit. AVC, Wake Me Up.

0: dance. Un abbraccio da Dino Brown. Ciao a tutti.
1: La storia della dance.
2: Sei su One Dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 18:58.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School,
4: vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha condannato gli scontri avvenuti in Val di Susa, violenze inaccettabili. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano riversando dopo i divieti a Susa e Bussoleno. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città da bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, emergenza roghi anche nel resto d'Europa con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. Volley, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Gli azzurri torneranno in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
7: The End. Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: It all started like this.
1: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
2: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Mi raccomando, allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché sono pronto a prendervi per mano e ad accompagnarvi nell'autunno del 1998 con 5 canzoni che caratterizzarono quell'autunno. La prima è firmata 50-50, è il remix di Blue Moon a Tonight and Dreaming.

Dreaming ad aprire il sipario. Questo che è un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'indietro nel tempo. L'autunno del 1998 è protagonista di questo spazio Memory Chart. Tra le più forti anche Faithless con God is a DJ.

0: or watching young life change in minor keys. Solutions and remedies.
1: Pezzone da classifica questo di Faithless, appena sentito qui su One Dance, era God is a DJ. Siete nella Memory Chart. Nell'autunno del 1998 in discoteca ballavamo anche questo progetto firmato Storm e intitolato con lo stesso nome, Storm.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, pronti e puntuali, arriva il Disco Viaggio su One Dance. Ti riporto nel 2000 con il DJ turco-tedesco Quicksilver, già diventato famosissimo nel 1997 con la sua bellissima, decise di remixare un pezzo gotico. Sto parlando di Ameno, di Era. 3 anni prima, appunto dal 97, questa uscì nel 2000.

0: Ameno. È stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Loretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Loretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

hanno fatto vivere delle estate infinite. Think about the way that we live today. Think about the way how some people we... Ti hanno toccato il cuore e fatto emozionare.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, oggi prodotto made in Italy da due grandi DJ di Bologna, Ciro e Stefano, che sono sempre stati avanti e nel 1992 fecero uscire questo capolavoro che si chiama Yerba del Diablo, Idatura, protagonisti del Disco Viaggio.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops, Mauro Picotto, Comodo.
2: Underground hit, and I'm not talking the Wombles, with the help of four dancers, two circus performers, and a very

0: 8 qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:58.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Eccoci qua, bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dalla storia della musica disco, esattamente siamo al 1979 con il disco di Ladybug, Bubble Bee Unlimited, che praticamente era una parodia con delle voci velocizzate per ricordare il famoso film Love Story, una storia d'amore però tra due insetti, tra un'ape che poi diventerà anche una coccinella all'interno del testo della canzone. Canzone che diventerà nel 2001 anche Movie Fit di Jack Floyd e poi con questa bella chitarra inconfondibile nel 2019 una versione più pettinata, quella di Harrison Hart, che si chiama Back and Forth. Ma subito Bubble Bee Unlimited, Ladybug.
2: Contaminazioni,

Back and Forth di Harris and Hart va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche dal 2001 Movie of Fit di Jack Floyd e Bumblebee Unlimited dal 79 con Ladybug. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto a Torino, un DJ piemontese, anche lui ha fatto la storia dei club Progressive e Dream dei primi anni 90, si chiama Antonello Buffo, conosciuto come Lello B. Questo disco è uscito su etichetta Subway nel 1994, si chiama Clear World Phase 1.

0: Phase One, è stato un grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.

0: impara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
3: Sei su One Dance.

giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Ricordi questo?

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Al microfono Dino Brown, al mixer c'è Edo Colavini. È tornato un grande successo degli anni 90 di Charles & Eddie, Would I Lie to You. Questa è la versione dance del DJ Rebel.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1999. Ospite d'eccezione in una sola serata, Britney Spears e la sua Baby One More Time.
2: Tu devi pensare che la prima volta in America che succede che una ragazza con il suo album d'esordio arriva prima in classifica. Quindi
3: davvero?
2: T'ho detto una cosa eclatante.
3: Che notiziona! Allora, sono quasi tutti in posizione. Non è né la sorella di Britney Houston, né la cugina di Alex Britney.
2: No.
3: Ma è solamente lei, simpatica, forte, bella e brava, Britney Spears!
2: Baby, what?

0: Festival Bar 1999, Britney Spears, Baby One More Time. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ciao a tutti da Dino Brown, benvenuti su One Dance. In questa pillola di storia vi parlo di Gaga Down.

Uno dei più grandi successi house del 1999, Paul Johnson. In questo disco campiona la base di Me and the Gang di Bohannon del 1978.

La stessa base fu presa, pensate voi, da Jane nella sua Makeba, pezzo del 2015 che riesplose nell'estate del 2013. Te la ricordi?

0: anche Jane con Make Ba campionava lo stesso disco preso da Paul Johnson, ovvero Me and the Gang di Bohannon. 1978, pillole di storia.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20:58.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: And it goes a little something like this.

appena sentita qui su Andes con la sua canzone intitolata Ditto, che ha aperto il sipario a un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Andes, la prossima è del DJ Herbie, King of Rock.

detto quante belle canzoni, tra le più forti in song, cosa resterà, firmata Eiffel 65, brano che chiude questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Vi aspetto qui su Andes con altre Memory Chart. Da Stefano Federici è tutto, scaricate la nostra app.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: I protagonisti del nostro Disco Viaggio di oggi sono un gruppo belga molto famoso che si è formato nel 2000. Sto parlando dei Lasgow, che nel 2001, ovvero

0: con Something è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.

hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio ci riporta all'anno 2000. Due produttori italiani, Carl Fat e Fabrizio Mascheroni. Questa Rain Dance, firmata Pablo and Cézanne, uscita sulla DBX, l'etichetta storica di Joe Tivanelli. È il nostro disco viaggio.

0: Dan con Rain Dance, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance, solo musica che ha fatto la storia.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 2002, Milky, Just the Way You Are.
2: But don't worry, 'cause we have our own little ray of sunshine for you tonight. Make some noise for Milky!

0: Abbiamo ascoltato Milky Just The Way You Are qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che vi riporta oggi al 1998 con la canzone Narcotic dei Liquido, gruppo tedesco. L'album si chiamava nello stesso modo ed è una canzone che fa sempre la differenza quando hai voglia di fare festa in giro per locali e se il DJ la mette nel momento giusto è la canzone adatta da ascoltare anche oggi alla radio su One Dance, canzone che è stata ripresa e ha ispirato anche gli Italo Brothers per realizzare la loro Loud and Wild. Ma subito il Liquido con Narcotic.
0: Contaminazioni

Wild di Italo Brothers va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora il liquido che hanno ispirato la canzone che abbiamo appena sentito con Narcotic. Per quel che riguarda le contaminazioni è tutto, da Michi Boselli alla prossima su One Dance. One, one, one, one.

0: disco viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio disco viaggio qui su One Dance, la musica Dream e Progressive che ha fatto la storia negli anni 90. Questo pezzo è uscito alla fine del 1989 e ha cambiato la musica club nel mondo. Signore e signori, il disco viaggio su One Dance è Infinity, l'originale di Gur Josh.

0: versione originale uscita nel 1989, Infinity, Guru Josh, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ciao a tutti da Dino Brown su One Dance. Ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. La domanda è sempre quella: quali saranno le hit del futuro? Sono tornati The Bausa dopo il grande successo di Magnetic. Questo è il loro ultimo singolo. Si chiama Lose Myself.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Live in Bucarest 1994. Cappella, You Got to Let the Music.

0: ascoltato Cappella, You Got to Let the Music live in Bucarest. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia ti parlo di Shamilia e la sua

stessa cantante e presentatrice R&B. La canzone venne pubblicata in Inghilterra nel 2003 e ha esordito nella classifica direttamente alla posizione numero 8, ma dopo un mese di programmazione radiofonica è schizzata al numero 3 e poi ha ottenuto il disco d'oro nel Regno Unito, che è una cosa importantissima. Però la furba Jamilia cosa ha fatto? In realtà questo disco è una cover di un pezzo uscito nello stesso anno, l'originale è praticamente uguale.

Pazzesco pensare come questa versione praticamente simile a quella di Jamilia non abbia avuto successo e invece la cover uscita nello stesso anno abbia veramente avuto un successo e, perdonate la ripetizione, madornale in tutto il mondo. Sono le strade infinite della musica. Tra l'altro vi ricordo che Superstar in Italia diventò famosa perché inserita nella colonna sonora di un famosissimo spot di Infostrada. Stiamo parlando di un sacco di tempo fa. Ci siamo goduti un'altra bella pillola di storia qui su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: One dance.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto al 1994. Il protagonista è un DJ italiano bolognese, DJ Panda. Questa è It's a Dream.

0: da Michi Boselli. Ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Un altro disco Viaggio che arriva qui su One Dance, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Il DJ Ferry Corsten, olandese, veramente uno dei più importanti a livello mondiale, ha firmato questo progetto che si chiama Moon Man 1997 Galaxia.

0: Galaxia, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la

0: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance ti riporto al 1999 con un pezzo firmato Ferry Corsten e Tiesto, famosissimi DJ producer olandesi. Questa è una perla, Guriella con Guriella, stesso nome, stesso artista. Andiamo di trance, goditelo.

0: un capolavoro della musica trance dal 1999. Era Gurriella, il nostro disco Viaggio.
1: Pompa quel volume! Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha

0: Urban Dance ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.